0: Radio Città di Monza. Cross Città di Monza. Un settimanale sabato. E anche come in un altro time.
1: Engine 6, respond with other units. Jeff Payne, A4 Lakeview Village, Street, Lakeside Drive, 155, Bravo, Fire Map,